sono stanco, madonna. Angela Fazio a camere. Che brutta giornata oggi, madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio.